0: boccia, ostinata tua capoccia,
1: sulle muri degli inimini tu l'andò.
0: Dunque passano già tutti,
1: pare che ai monti, pare

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero innato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ridà.

Noi si sogna e ballato da formigini colati dal termine dei servi soldati di il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigite ciabatte di tequila.